0: sono socio, sono socio.
1: Sono la socio, sono la socio.
2: Sono la socio.
3: Ocho. Otra vez, 8 de la mañana y juntos. ¿Qué mejor? Ahora a pedir buenos temas. Bloque secreto.